0: Ama bu sefer daha farklı olacağını inanıyorum. Yarın iyi bir oyunla, iyi bir skorla buradan ayrılmak istiyoruz.
1: La domanda era contro una squadra importante, una partita molto importante. Secondo te siamo abbastanza forti per dare una risposta in campo? Il nostro giocatore ha risposto, siamo giocatori importanti nonostante la prima partita non è andata come volevamo e io credo che domani daremo una risposta molto importante anche in campo per poter prendere il risultato che vogliamo.
2: Ozan Kabak'a başka soru var mı acaba?
1: Altre domande per Ozan Kabak?
2: Hilmi Bey, alalım buyurun.
3: Ozan, Bundesliga'da bu sezon aslında iyi bir sezon geçirdin. Milli takımda da oynadığın dönemde de iyi maçlar çıkardın. Tabii ki gol sorunu da var aslında. Çok fazla goller yiyoruz. Sen takım içindeki hem ortamı da sormak istiyorum. Sonuçta bu skorlardan sonra herkes onu da merak ediyor. Oyuncuların güveni, oyuncuların içeride neler konuştuğu da çok merak ediliyor. Hem gol yeme konusu hem de içerideki durum hakkında sen neler söylemek istersin?
0: Teşekkür ederim. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bizim en büyük gücümüz arkadaşlığımız, birlikteliğimiz, aile ortamımız. Bunu gerçekten samimi olarak söylüyorum. İşler iyi gittiğinde de böyleydi. Şu an işler belki kötü gidiyor ama biz yine birlik olmaya devam ediyoruz. Ve yani bu düştüğümüz yerden de birlik olarak çıkacağımıza eminim ben gerçekten. Ve buna gerçekten yürekten inanıyoruz hepimiz. Gol soruna gelecek olursak, evet, özellikle defansçı olarak fazla gol yiyoruz şu an. Bunu söylemekten çekinmiyorum. Ama bunun üzerine gidiyoruz antrenmanlarda. Taktiksel olarak da ona göre çalıştık. Kazanmanın bir yolu da gol yememek tabii ki. Az gol yemek. Ve biz de bu yolda umarım daha iyi adımlar atarız artık.
1: Allora, la stagione è stata la domanda è questa. Buona, ho avuto una buona stagione in Bundesliga, però in questo momento in nazionale subiamo anche molti gol e nonostante tutto stai continuando a performare anche in nazionale ogni volta che giochi sempre a livelli altissimi. Cosa vorresti dire riguardo ai gol che stiamo subendo che sembrano un po' troppi in questo periodo? Posso dire solo che la nostra più grande forza è la nostra unione, siamo una famiglia non solo quando le cose vanno bene ma anche quando vanno al contrario e ovviamente noi sono sicuro che abbiamo la possibilità e la forza di rialzarci e purtroppo come difensore ne posso parlare meglio degli altri, sì in questo periodo stiamo subendo più gol di come siamo abituati però è una cosa che possiamo utilizzare per migliorare perché per andare verso la via della vittoria bisogna anche subire meno gol.
2: Ozan, teşekkür ediyoruz katıldığın için.
1: Ringraziamo.
2: Evet, toplantımıza Vincenzo Montella ile devam ediyoruz. Sorularınızla devam edelim. Ayşegül Hanım, buyurun.
4: Merhaba, 24 yılı Ayşegül Bedir Akosman. Uluslar Ligi'nde sonuçlar istediğiniz gibi gitmedi hocam. Bundan sonra sizin için öncelik sonuç almak mı olacak? Yoksa yeni bir takım oluşturmak mı? 3 maçta 3 mağlubiyet var. Bu tablo takımın sınırını mı gösteriyor? Yoksa sizin değiştireceğiniz bir tablo mu bu sonuçlar? Teşekkür ederim.
1: La domanda è questa, mister. Nella Nations League non stiamo andando come vogliamo, non stiamo riuscendo a prendere i risultati che vogliamo. Secondo te questo mostra i limiti della nostra nazione, della nostra nazionale e ovviamente secondo te dobbiamo iniziare a vincere il più presto possibile per poter rimanere in A?
5: Ma sicuramente non è quello che vogliamo, noi vogliamo vincere, vogliamo competere e vogliamo confrontarci anche a questo livello. Per gran parte delle tre partite, eccetto la partita che abbiamo il primo tempo con l'Italia, per le altre insomma, sono state abbastanza equilibrate, nonostante noi fossimo per la prima volta a questo livello e quindi è tutta esperienza che stiamo facendo, esperienza intendo per tutti, no? Anche per l'ambiente, perché non siamo abituati a fare quattro partite in 11 giorni a questo livello, è un dato di fatto. E quindi siamo motivati, siamo curiosi di confrontarci e siamo desiderosi di fare anche risultati, oltre che giocare più o meno alla pari un po' in tutte le partite.
1: Ah, kesin olarak istediğimiz bir tablo değil tabii ki de. Biz kazanmak istiyoruz yani bu seviyede

0: ilk defa hani mücadele versek dahi biz herkese karşı kazanmak istiyoruz ve bunun için de çok çalışıyoruz. İlk defa bu seviyede olsak bile ki bunu söylememin sebebi şu, yani genel olarak baktığınızda bu seviyede ülke olarak alışkanlığımız yok, sadece milli takım olarak değil. O yüzden deneyim kazanarak devam ediyoruz ve bu seviyede istediğimiz sonucu alabilmek için her seferinde daha çok çalışmaya gayret ediyoruz ki yarın itibariyle bunu da çok istiyoruz ve umarım istediğimizi alabiliriz.
1: Başka soru? Hilmi Bey.
2: Hilmi Seyran Dolu Ajansı, yarın için başarılar. Tabii ki Arda yok, onu soracağız. İlk üç maçta Arda'nın biraz hani orta sahada yaptıkları çok hücumda özellikle çok etkiliydi. Bu maçta Arda'sız nasıl bir taktikle sahada olacağız? Kadroda büyük değişiklikler görebilir miyiz?
0: Domanda è questa, mister. Purtroppo manca Arda. Per le prime tre partite abbiamo visto un Arda che cercava di fare la differenza. Che tipo di nazione, di squadra vedremo domani in campo senza Arda?
3: Sì, bene, manca Arda. Ha fatto tre ottime partite. Manca Kenan, manca il nostro faro Hakan, manca Orkun, manca Barish. Manca Muldur che ha avuto un'operazione alla vigilia. Per noi sono giocatori importanti, quasi tutti sono giocatori importanti anche nelle loro squadre di vertice a livello internazionale, quindi sono, però è un modo per vedere anche altri calciatori, un modo per vedere anche far fare esperienza anche altri calciatori, così come stiamo facendo gradualmente, per non rischiare di avere l'effetto contrario. E ci stiamo confrontando, quindi mancherà Arda, giocheranno altri, sono fiducioso che entriamo in campo con il giusto equilibrio per competere in questa partita e tornare a casa con una vittoria.
0: Evet, maalesef Arda yok. Çok iyi oynadı ilk 3 maçı biliyorsunuz. Ama onun yanı sıra Kenan da yok, Hakan da yok. Biliyorsunuz Hakan bizim için çok çok önemli. Neredeyse her şeyi bizler için göğüslen konumda. Bütün takım arkadaşları için, bütün milli takımımız için. Barış da yok, Orkun da yok biliyorsunuz. Ama Mert Müldür de yok. Yani hepsi bizim için çok ama çok önemli futbolcular. O yüzden böyle bir fırsatı şu şekilde kullanabiliriz. Yeni yüzleri görme fırsatı olarak değerlendirebiliriz. Yeni yüzleri gördüğümüzde de onların da deneyim kazanmasını sağlayabiliriz. Tabii ki de bu deneyimleri kazanırken de biz her zaman özgüvenimizle beraber sahada olacağız. Çünkü ben ümitliyim yarın güzel bir sonuç alacağımıza dair. O yüzden çalışmaya devam edeceğiz.
1: İsmail Bey.
4: İsmailer, Hürriyet Gazetesi. Türk milli takımını 1978 yılından beri takip eden birisi olarak özellikle milli takım son yıllarda B liginde mücadele etti ve ettiği takımlar hep ikinci sınıf ya da üçüncü sınıf takımlar ve bu B liginden A ligine çıkarken Fransa, İtalya gibi, Belçika gibi A liginde oynayan önemli ekiplerle mücadele etti. Fakat mücadele ederken elindeki kısıtlı kadroyla iyi şeyler başarmaya çalıştı. Fakat mevcut kadro yeterli olmadığı için bu sonuçlar, bu skorlarla karşılaştık. Milli takımın A liginde olması için Türkiye'de, Türk milli takımında ya da Türkiye Süper Ligi'nde ne gibi bir değişim yapılması, ne gibi bir formül var? Yani çünkü Dünya Kupası'na gitmeden önce Montello'yu yerden göğe sığdıramamışlardı. Şimdi inanılmaz eleştiriyorlar. Bu nedenle hocanın fikrini öğrenmek istiyorum. Teşekkür ederim.
0: Mister, io chiedo la tua idea riguardo alla nostra nazionale turca che negli ultimi anni ha lottato nella Nations League B con squadre, se si può dire, di seconda categoria. Invece purtroppo adesso siamo in Nations League A con molte molte assenze importanti. Che tipo di formula dobbiamo utilizzare per questa Nations League A in questo momento per poter arrivare a competere ai livelli di questa Nations League A? Che ci sono state molte critiche nei tuoi confronti, mentre prima della Coppa del Mondo ovviamente eri blasonato e tutti ti volevano bene, invece adesso sembra che sei il nemico numero uno.
3: Ho fatto fatica a tradurla, però non volevi.
0: Ci ho pensato.
3: Allora, le dinamiche del calcio le conosco perfettamente, no? E quindi ci sono anche abituato e l'accetto anche. Quello che non riesco ad accettare è quando c'è la critica illogica e quindi poi si dà non, queste critiche illogiche sinceramente non occupano nemmeno l'1% delle mie energie. Poi ci sono delle critiche costruttive o che reputo costruttive e ci stanno. Noi ci stiamo confrontando per la prima volta nella nostra storia nella Nations League A ed io, piaccia o meno, sono l'unico allenatore ad aver portato la squadra in Nations League A. Ci stiamo confrontando, a netto delle assenze che per noi sono non importanti, importantissime, perché sono giocatori che determinano anche il valore di una squadra, è preparatoria, ci stiamo abituando, stiamo facendo esperienza, stiamo vedendo qualche calciatore anche da capire il livello futuro, certamente non vogliamo perdere, certamente ci piacerebbe fare partite competitive come abbiamo fatto con la Francia, come abbiamo fatto il secondo tempo con l'Italia, non certamente il primo, e come abbiamo fatto in gran parte nella partita in Belgio, dove l'essenza del calcio si gira e si rigira è il gol. Se una squadra se non riesce a segnare, il giudizio lo determinano se riesce a segnare o meno. Ora, io ho ringraziato tante volte anche pubblicamente, lo faccio ancora, i nostri attaccanti che stanno giocando in una posizione non idonea al 100% alle loro caratteristiche. Questi giocatori ci hanno portato a questo livello, e quindi siamo arrivati col Belgio 42 volte in area di rigore avversaria e gli avversari sono arrivati 26 volte in area di rigore nostra. Un allenatore si chiede: che posso fare di più? No? E quindi noi dobbiamo avere un po' più di compattezza, cercare di essere un po' più sereni, i giocatori dobbiamo mettere in campo in modo che siano più sereno, e quindi mi turbano molto le critiche soprattutto verso questi calciatori che ci hanno portato a questo livello, questo mi ferisce particolarmente. Poi mi è stato chiesto l'ultima volta una domanda, perché poi sono andato a fondo: ma lo stai seguendo un giocatore di serie C che fa l'attaccante, che ha segnato quasi 100 gol? E quindi un po' l'avevo sentito, ma è un giocatore di 31 anni, quindi questo, no di 20, fosse stato di 20 anni, dico, cavolo, ci è sfuggito, potevamo seguirlo un po' di più, magari tra 2 anni sarà pronto. Quindi noi dobbiamo giocare con le nostre forze, con la nostra compattezza, e per favore veramente isolate, perché i giocatori sono giovani, i calciatori sono, come dire, non umorali, emotivi, sono emotivi, e quindi poi riescono a dare meno di quello che potrebbero dare se sono attaccati, quando sanno benissimo che hanno portato con le loro prestazioni, con la loro unione che c'è tuttora a questi livelli, magari perdiamo il 5-10% della loro serenità e quindi delle loro prestazioni. Spero di aver risposto alla domanda. La traduzione sarà un po' più lunga.
0: Futbolun dinamiklerini tamamıyla bilirim, bilirsiniz. Bütün eleştirileri her zaman tabii ki de varım. Sadece mantık dışı olan eleştirileri dinlemiyorum. Biliyorsunuz ki yapıcı olduğunda ben tabii ki de dinlemeyi seven bir insanım ve öğrenmeyi seven bir insanım. A Ligi'nde tarihimizde ilk defa mücadele veriyoruz. Yani bunu birlikte başardık, bu seviyelere geldik. Ama çok büyük ve çok önemli eksiklerle mücadele ediyoruz, sizin de belirttiğiniz gibi. Yani aslında farklı bir senaryoda olsaydı kendimizi tarttığımız bir senaryo olmayacaktı. Ama şu anda kendimizi tarttığımız bir senaryo var ortada. Fransa maçındaki verdiğimiz mücadele bizim için çok önemliydi. Çünkü o mücadeleyi vermemiz gerekiyor her maçta rekabet edebilmek için. İtalya maçındaki ikinci yarıdaki verdiğimiz mücadele önemliydi. Sonuç istediğimiz gibi olmasa dahi. Ve Belçika'daki maçta da hani aslında mücadele vardı ama sonuç olarak tabii ki de kaybetmek istemiyoruz. Bu kesinlikle hani kimsenin şüphesi olmasın. Çünkü biliyorsunuz futbolun ana maddesi gol atabilmek. Biz bu maçlarda bunu başaramadık. Daha iyi olabilirdik. Bizim bazı futbolcularımız, tekrar bu konuya değineceğim ama yani pozisyon dışı oynuyorlar ve Belçika maçında 42 kere 42